0: Blurred Line, un pezzo di Robin Thicke, T.I. e Pharrell Williams di qualche anno fa su Radio Number One. Che bello avere una persona intelligente e colta in famiglia, che qualsiasi cosa tu le chieda lui la sa.
1: Tuo cugino?
0: Le chieda, lui la sa. No, io parlo di te.
1: No, smettiti, la macchina
0: è bellissima, è un'emozione che non ho mai provato prima. E, senti,
2: Sergio, mi hai fatto slambiccare, mi sono messo qui a fare i conteggi e ho scoperto che con 6 centesimi di gasolio faccio 683 litri. Mica male. Ciao Gianluigi Brescia.
3: In un anno?
0: Che cosa ha detto?
3: No, perché io ho detto con 6 centesimi chissà quanti chilometri si fanno, per dire che purtroppo sono pochi, ma lui ha fatto il calcolo, in un anno sono 638 chilometri o euro?
1: Non capisco, io non capito. Penso di aver capito chilometri, sì.
0: Okay. Chilometri.
1: Non lo so, beh, che calcolo. Beh, dipende innanzitutto quanto usi la macchina o con quel mezzo che stai guidando, non lo so.
0: Può essere. Può essere.
1: Okay. Evidentemente fa 100.000 chilometri all'anno questo nostro amico.
0: Questa persona nella nostra famiglia non esiste, diciamo. Vabbè, fa niente. Io contavo su di te, Patrizio.
1: Beh, posso fare un calcolo empirico, dai, lo facciamo,
0: ecco,
1: lo facciamo.
0: Fai il calcolo empirico.
1: Faccio il calcolo empirico, va bene, va bene.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
1: Ehi là.
5: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
5: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi.
7: Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip. Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Viabilità.
2: Rieccoci insieme, diamo uno sguardo alle code del venerdì mattino. Traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e l'allacciamento A7 direzione A8 con forti rallentamenti. Code anche sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo di Cologno Monzese e lo svincolo Rubattino verso la A1. Rallentamenti inoltre sulla A4 tra tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni direzione Torino. Abbiamo poi rallentamenti sulla 15, la Parma La Spezia tra Pontremoli e Borgotaro direzione Parma. Rallentamenti per Nebbia Banchi sulla A21, la Torino Brescia tra Cremona e Ponte Vicolo Becco. Tornando alle tangenziali milanesi, segnaliamo altre code sulla nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro direzione tangenziale est, e poi traffico intenso sulla 7, la Milano Genova tra Barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. Spostandoci velocemente a Roma e dintorni, segnaliamo traffico rallentato per un incidente in viale Palmiro Togliatti direzione piazzale Labicano, e poi code sulla tangenziale est di Roma tra uscita via delle Valli piazza Concadoro e l'uscita via dei Campi Sportivi direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
3: Storditi, l'ascoltatore di prima ha detto che con 6 centesimi fa 683 metri. Baluba!
4: E allora ci avevamo ragione noi, che purtroppo non sono tanti come risparmio, eh.

0: po' Lady Gaga, la Miley in questa canzone nuova. È una Miley Cyrus un po' Lady Gagata, diciamo.
1: Lady Gagata. Porca miseria, è vero.
0: Era Best Pursuit su Radio Number One alle 7:31, il momento del focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione dalla Combricola. Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante plotone, appunto di esecuzione, di Nidal Malik Hassan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth, secondo cui Hassan affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati e si farà in modo che la gente possa assistervi affinché si capiscano le serie conseguenze per questo tipo di cose. Questo è il virgolettato del segretario della difesa. Ricordiamo che Hassan nel 2009 si rese responsabile dell'uccisione di 13 persone e il ferimento di altre 32. Questa sarebbe la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti da 90 anni a questa parte. Veniamo alle vicende di casa nostra, di tutt'altro tenore. A Parma è arrivato il bici Velox. Attenzione, lo hanno chiamato Dino Star. Il suo nome nella città emiliana è già temutissimo, almeno tra le vie del centro storico. Sembra una sorta di tapis roulant, ma è il dispositivo adottato dalla polizia locale, appunto, di Parma per individuare monopattini e bici elettriche non a norma. Cioè quei mezzi che vengono truccati per superare i limiti di velocità e sfrecciare nel traffico, diventando anche, diciamolo chiaro e tondo, un pericolo per la sicurezza di tutti noi. Una bici a pedalata assistita rientra nella categoria dei velocipedi, se però non supera i 25 km all'ora e una potenza di 250 watt. Altrimenti, se non ci sono questi parametri, se questi parametri vengono superati, cambia l'inquadramento giuridico di quel velocipede. Chi viene fermato perché sta viaggiando a una velocità sospetta rischia una multa, attenzione, dai 5 ai 15.000 euro. Occhio, occhio al bici Velox di Parma. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Roots di Alice Merton, Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, è il momento.
1: Yeba, yeba, yeba, yeba, arriva il domandone del venerdì. Parliamo di puntualità oggi, va bene?
0: Dale,
1: siete
0: dale.
1: D'accordo? Voi siete puntuali solitamente?
2: Sì, bisogna.
0: Puntualissima. Arriva in anticipo.
1: Hai capito. Allora, la domanda è molto semplice. A un appuntamento, poi magari capiamo anche, perché dipende secondo me anche dal tipo di appuntamento, meglio arrivare 20 minuti prima, 20 20
0: la Madonna.
1: O 5 minuti dopo?
0: Ma è arrivare giusti? No,
1: No, devi scegliere. Vabbè. Devi scegliere. Okay. Tu sei da 20 minuti prima o 5 minuti dopo?
0: O 20 minuti prima o 5 minuti dopo? Beh, 20 minuti prima.
2: Sì.
0: Io sicuramente 20 minuti prima. Cioè, non arrivo 20 minuti prima, però sto dovendo scegliere.
2: L'idea è quella: partire per arrivare magari con 20 minuti di anticipo, un quarto d'ora, toh.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Se capita qualcosa, arrivi in orario.
0: Esattamente.
1: Però 20 minuti prima sono tanti, se litigi però, i pollici, butti via 20 minuti del tuo tempo prezioso.
0: Vai, ti prendi un caffè.
1: Sì, tesoro, però 5 minuti sono accettabili come ritardo.
2: No.
1: Poi dipende, se è un appuntamento di lavoro, per quello che dico, se è un appuntamento di lavoro, un esame che devi fare strumentale, clinico, ospedaliero, oppure una prima uscita con una dolce lei o un dolce lui. Direi, soprattutto se è l'uomo, direi che 5 minuti inizi male, insomma, questo tipo di rapporto.
0: Inizi male in senso generale, nel senso che può capitare, trovi traffico, un imprevisto, perdi un treno, insomma, ok, può capitare, però secondo me è maleducazione.
2: Brava.
0: 5 minuti dopo, cioè devi arrivare puntuale.
1: Ma è accettabile, non è maleducazione, 5 minuti.
0: È accettabile se è successo qualcosa, se non parti per tempo sei un cafone.
2: Se di default arrivo 5 minuti dopo perché tanto è accettabile, allora ci diamo appuntamento 5 minuti dopo.
0: Esatto. Vabbè. E, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Dai.
0: Tu mi sembra di capire, Patrizio.
1: Secondo me 5 minuti io lo accetterei comunque. 5 minuti sono alla fine.
0: Certo che lo accetti,
1: 20
0: però.
1: Minuti, insomma, sono tanti in anticipo. Sei lì che non sai che cosa fare. Boh,
0: la Madonna, 20 minuti sai sempre cosa fare. Dire, non so, c'è qualcosa da leggere, c'è qualcosa
2: cambi
0: da guardare.
2: Le gomme.
0: Fai un giro dell'isolato.
1: Le innaffi con la bottiglia di cristal.
2: Sì,
1: va bene,
2: qualcosa.
1: Va bene. Ok.
0: 393 4440444, puntualoni che non siete altro.
3: La combriccola di Radio Number One. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli €129. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: infatti a furia di chiamarla Diana Ross è arrivata Diana Ross. Il grandi canzoni di Radio Number One 1980, Upside Down, appunto Diana Ross su Radio Number One. Non ho un pippone, ho una radionovella praticamente, ho un podcast praticamente.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è,
0: c'è. Allora, grandi litigi in quello studio quando è stata creata questa canzone. Gente che si arrabbia, che urla, che sbatte le cose. Allora, praticamente la canzone fu scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero gli Chic. Quando ascoltarono il mix originale, Diana Ross e la Motown lo rifiutarono. Pensa un po' te. Perché sentivano che la voce della cantante era troppo nascosta sotto gli strumenti. Quindi la stessa Diana Ross decise di remixare l'intero album insieme ad un altro produttore con un nome che non promette benissimo, Russ Terrana, e dando più evidenza alla voce eccetera eccetera. Ma Nile Rodgers si infuriò moltissimo, cioè si è arrabbiato come una bestia,
2: cioè già non mi piaceva quando non si sentiva, mo che si sente mi piace ancora meno.
0: Esatto, e quindi si arrabbiò moltissimo per queste modifiche e alla fine cedette, però pose una condizione precisa, che sia lui che Bernard Edwards non fossero accreditati per i mix finali che uscirono ufficialmente sul disco. Hai capito?
2: Hai capito.
0: Quello che abbiamo ascoltato noi non è il remix di Diana Ross, ma è quello di Nile Rodgers e Bernard Edwards.
3: Aspetta,
0: perché è diventato un'icona, diciamo, della musica dance della fine degli anni 70, primi anni 80. Basta, non devo dire altro.
3: Basta. No, non ho il contropippone, tranquillo.
0: Non è incredibile, non è il contropippone. Allora c'è un'Annalisa e Madame, direi. Pruriginoso. Tra poco torniamo a parlare di puntualità su Radio Number One, ma prima ascoltiamo insieme Amica.

0: loro due. Che belle voci insieme, Madame insieme a Annalisa. Ci starebbe anche, ma ci manca solo Diana Ross e poi sarebbe perfetto.
1: Ma le hanno detto di no loro stavolta.
2: Parliamo di puntualità, arrivare 20 minuti prima o 5 minuti dopo a un appuntamento, poi bisognerebbe capire anche che tipo di appuntamento, secondo me.
0: È uguale, ragazzi.
2: No, se ho un appuntamento con Sironi posso arrivare anche 10 minuti dopo, dai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono una di quelle che arriva sempre in anticipo, per esempio anche per andare solo al lavoro.
0: Vedi?
3: Che dovrei iniziare alle 8, io... praticamente a 7:30 sono già davanti al luogo di lavoro, perché mi piace prepararmi psicologicamente per la giornata, per tutto, ma questo vale per qualsiasi appuntamento possa avere anche.
0: Vedi?
3: Ciao, buona giornata.
0: Ma ciao, è giusto così, si arriva per, si arriva
2: un filino troppo presto, 30 minuti
1: perché?
2: Prima
1: perché? Ma va, io qua prima. Arrivo alle 6. Ciao, da 20 minuti prima per strada non si sa mai cosa ti capita, come Monopoli. Ah, c'è gli imprevisti e le probabilità, ok.
2: Ah, sì, Sabri, è vero.
0: Esatto.
2: Poi, buongiorno ragazzi, oggi ritardatari, preferisco arrivare 20 minuti prima, 5 minuti dopo non esiste, perché tu sai che hai un appuntamento, parti prima e non parti all'ultimo momento. Bravo. Avete tre faccine abbastanza incazzate.
1: Molto.
0: Bravo, sono assolutamente d'accordo. 20 minuti prima tutta la vita e vi dirò di più. Una volta sono arrivate anche 35 minuti prima e lei era in ritardo di 15
2: Eccolo
0: minuti
2: lì.
0: E fanno da Brescia, ma per cui...
2: le donne fanno sempre aspettare, si dice così.
0: Che belle queste banalità, non ne hai altre.

0: Alicia Keys con Jay-Z, Empire State of Mind su Radio Number One.
1: Sono tutti puntuali, sì, tutti vogliono arrivare prima, arrivare 20 minuti prima o 5 minuti dopo un appuntamento. No, stavo dicendo a Sergio, microfoni spenti, che non è che uno decide di arrivare 5 minuti dopo, diciamo che parte giusto giusto, poi magari c'è qualche imprevistino sulla strada o comunque sul percorso per arrivare all'appuntamento,
2: è quello che bisogna partire
1: e ritardi prima. ecco magari non hai calcolato di partire in anticipo, non è che di default tu vuoi arrivare 5 minuti dopo, ecco, volevo specificare.
0: No, certo,
1: quello
0: però, okay. Certo, mettendo in conto
1: dovresti mettere in conto tutti gli eventuali imprevisti o probabilità del Monopoli. Va bene, ok.
3: Buongiorno Cobricola. Io non sono una persona puntuale, ma stiamo parlando di un appuntamento importante, bene arrivare con un certo anticipo. Ciao da Federico.
1: È peggiorata la sinusite?
3: Sì, perché c'è l'umidità.
0: Va benissimo, buongiorno miei cari. Decisamente 20 minuti prima, è una questione anche di rispetto. Baci Monica, brava Monica,
3: brava Monica.
0: Brava, brava.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 8, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
8: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
7: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
9: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus, appunto, è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
10: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: che clowns, immaginatevi essere la protagonista di questa canzone, cioè la persona a cui John Legend ha dedicato questa canzone, che ti canta You're My Morning Star tutte le mattine quando ti svegli. You're My Morning Star, buongiorno, è la canzone nuova di John Legend che si chiama Daylight su Radio Number One.
1: Allora, come potete immaginare, la fattoria vive di orari. Buongiorno dal Melegari.
2: Buongiorno.
1: Serviva, serviva. Però gli animali sono diversi fra loro. Allora, cominciamo col gallo, che deve arrivare puntualissimo, perché se aspetta lui, aspetta tutto il mondo in fattoria.
0: Certo.
1: Insomma, se fa 5 minuti oggi, 5 minuti domani, in 3 giorni sballa tutto.
0: Ha delle responsabilità.
1: Esatto. Poi c'è la pecora. Lei arriva sempre 5 minuti dopo perché dice: seguivo il gregge, seguivo il gregge, seguivo
2: il gregge.
1: C'è un po' persa. Vabbè, insomma. Il maiale, devo dire la verità, arriva in ritardo perché lui dice: tanto sono nei secondi.
2: Sì, vabbè, come portata, tavola. Esatto. Sì, ok.
1: Ma quello che mi fa sempre ridere come un matto è il mulo.
0: Oh, sì. Come mai?
1: Lui arriva puntuale, all'ora stabilita, ma boia di un mond leader, dopo non si muove più. Non si muove più. È testardo come un muro.
2: Te pareva.
0: Se io avessi un appuntamento con Lenny Kravitz, altro che puntuale, arrivo un giorno prima.
2: Addiri.
0: Sì, per essere sicura di essere lì. Mamma mia, lo ascoltiamo Lenny Kravitz con The Chamber su Radio Number One.

0: di Lenny Kravitz, si chiama The Chamber, il pezzo del 2014 che abbiamo riascoltato su Radio Number One nella cumbricula.
1: Torniamo ad occuparci di puntualità. Meglio 20 minuti prima o 5 minuti dopo l'appuntamento?
0: Ma perché 20 minuti prima?
1: Così, abbiamo scelto così. Io e Sergio ci abbiamo pensato, abbiamo scelto 20 minuti.
0: E per voi 20 minuti era l'ideale. Va bene, sentiamo.
2: Ciao, scombricolati. A livello familiare direi non 5 minuti dopo, ma 20 minuti dopo minimo. Ecco. È possibile arrivare in anticipo, neanche in orario e neanche con 5 minuti. No. Gianluca D'Albino.
0: Gianluca, sarà contenta tua moglie, tutta la famiglia, saranno tutti felici.
3: Buongiorno Combricola. Allora, io faccio sempre così anche col lavoro. Arrivo magari un quarto d'ora prima. E poi aspetto in macchina 5 minuti prima, suono il campanello, vado al lavoro, quello che devo fare, e con gli appuntamenti uguali, insomma, aspetto un attimo in macchina, mi fermo lì sotto se non ho l'auto, perciò sono per i 20 minuti prima, poi me li gestisco. Ciao bellezze.
0: È giusto, io sono uguale, io aspetto, faccio un giro dell'isolato, faccio una passeggiata, guardo due vetrine, prendo un caffè, una birretta.
4: Ciao Combricola, io se devo entrare a lavoro, cioè non regalo neanche un secondo alla cooperativa. Cioè entro anzi 5 minuti dopo minimo devo entrare, mai sia mai che entri prima un secondo prima, quindi col cavolo che arrivo 20 minuti, con 20 minuti di anticipo. Per altri incontri dipende che incontri sono, allora ci può essere anche dell'anticipo.
0: Dipende che incontri sono. Se sono incontri pruriginosi.
1: L'ho detto, dipende dall'appuntamento.
5: Ribongiorno cuccioli del mio cuore.
6: Cuccioli.
5: Io sono per la puntualità, salvo imprevisti particolari, ma sempre prima.
6: Prima.
5: Anche 20 minuti prima, ma mai farsi aspettare.
0: Brava Cri.
5: Perché è una questione di maleducazione.
0: Brava Cri.
5: Quindi sempre prima.
6: Sempre prima. Ciao.
5: Ribaci dalla Cri.
0: Ciao, ciao cucciola del nostro cuore.
1: Ciao cucciolona.
7: Ciao. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: sì, con volevo essere un duro che arriva sempre in ritardo, scrive un nostro ascoltatore. No. Beh, il duro arriva in ritardo, beh, il duro si fa aspettare.
1: Ah, ho capito, quello, il duro, sì, sì, hai ragione.
0: Il duro,
1: ragione.
0: Il figo si fa aspettare. Lenny Kravitz, secondo me, è uno che si fa aspettare.
1: Ti vede sotto minuti. Che passi avanti e indietro, che sei arrivato a 20 minuti prima, scosta un po' la tenda e tira giù le tapparelle, fa quelle cose,
0: esatto,
1: lì, si nasconde.
0: Allora, perché stiamo parlando appunto di puntualità qui su Radio Number One? Sentiamo.
2: Diceva il presidente di un'azienda giapponese di lavorare sui margini e non sui limiti. Chi arrivava in ritardo o puntuale, lui non lo assumeva.
1: Vero,
2: lui assumeva solamente personale che arrivava in anticipo. Perché? Perché quando arrivi in anticipo hai tutto il tempo di sistemarti la scrivania, tutto quello che devi fare per poter poi iniziare all'orario giusto. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Vedi, Patrizio, io, sì, e Sergio saremmo stati assunti, sì, tu saresti ancora lì a cercare il lavoro su LinkedIn.
3: Sì, può essere, anzi sicuramente così. Poi ci sono le aziende adesso che non ti danno la postazione fissa di lavoro, proprio perché così chi prima arriva meglio alloggia, e quindi giocano proprio sull'anticipo dei dipendenti.
1: Il presidente, quindi, per non farsi ciulare il posto, dorme lì.
3: Addirittura, sei con un'amaca. Esatto. Sì.
0: E tu comunque saresti sempre
3: tagliato fuori, assolutamente.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Partiamo dal Piemonte, code sulla A55, diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla diramazione per Moncaglieri tra svincolo San Paolo e Corso Unità d'Italia. C'è un veicolo poi in avaria sulla tangenziale nord di Torino all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale sud. Lavori in corso con rallentamenti sulla A26 tra Romagnano Sesia allacciamento a 4 direzione Genova. Abbiamo poi ancora nebbia banchi, questa volta sulla A22, l'autostrada del Brennero, tra Carpi e Mantova Sud. Segnalato anche un incidente a Gallarate in Viale Milano, anche qui con forti rallentamenti, e poi rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Linate per traffico intenso. Spostandoci a Roma e dintorni, rallentamenti su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena in direzione centro, e ancora sulla tangenziale est di Roma traffico rallentato tra l'uscita via Tiburtina Portonaccio e via dei Campi Sportivi direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenze, buon viaggio con gli Scombricolati.
2: Buon viaggio Scombricolati. Tra l'altro stavo dando un'occhiata generale a tutti i messaggi che sono arrivati sul tema della puntualità e devo dire la verità che, a parte forse un caso, però io credo che stesse scherzando, i nostri ascoltatori sono tutti puntuali, incredibile, non esiste un ritardatario.
3: Beh, a parte poi prendono il treno e

0: Penope, il pezzo di Merck & Cremont, prodotto da Merck & Cremont con The Color, Serena Brancale, una delle icone dell'estate che abbiamo appena passato. Cosa c'è adesso? Il focus di Pat Romano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Apro subito parlando dello sciopero dei trasporti, perché a Milano oggi in particolare questa mattina si fermano poi per 24 ore metro, tram e autobus. Gli orari per quanto riguarda Milano sono dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18. Quindi attenzione per chi si sposta, soprattutto per i pendolari. Spostandoci invece in Francia, diverse città della Francia sono state colpite per i cortei del cosiddetto quarto atto da questa mobilitazione studentesca che sta agitando il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali, tra l'altro del 2027. Questo assedio è sfociato in poco più di 500 fermi da parte delle forze dell'ordine. Il ministro dell'istruzione francese ha svelato le prime misure concrete, ovvero 3.000 insegnanti supplenti a disposizione dei licei che si trovano più in difficoltà. Centinaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi, hanno raggiunto Piazza della Bastiglia, punto di raduno, diciamo, della mobilitazione studentesca, è diventato anche un certo punto blindato. Manifestazioni inoltre in altre città, Marsiglia, Lione, Bordeaux, Nantes. I sindacati della Federazione Sindacale Unitaria hanno annunciato un altro sciopero nel settore scolastico francese per martedì 13 ottobre. Chiudo con una notizia curiosa: una nascita fuori dall'ordinario all'ospedale di Sassuolo. Una donna di 34 anni ha dato alla luce con parto naturale il suo terzo figlio, e fin qui la notizia, voglio dire, è abbastanza tranquilla. Però attenzione, il bimbo innanzitutto è stato chiamato Everest. Sì, avete capito bene, Everest. E alla nascita sapete quanto pesava questo dolce piccolo pargoletto? 5,6 kg, mannaggia. Una mole straordinaria per un neonato. L'ospedale ha diffuso la notizia, ovviamente felicitandosi, complimentandosi con i genitori, in particolare con la mamma, mamma e papà di origini albanesi che sono residenti a Vignola, e hanno accolto a loro volta con gioia questo nuovo pesantuccio nato. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: collaborazioni importanti che ha fatto Dua Lipa nella sua carriera. Questa è del 2017 insieme a Sean Paul, si chiama Don't Lie.
1: Come si chiama?
0: Sean Paul! Su Number One. La fava di Focus!
2: Ebbene sì, ho una fava fresca fresca, tra l'altro è diventata virale. La fava di Focus, parliamo di motori, ma attenzione, è una notizia a margine dei motori, di Formula 1, perché in Formula 1 c'è un signore particolare che si chiama Valtteri Bottas, è un finlandese, pilota della Cadillac.
0: Valtteri Bottas.
1: Perché la macchina è elettrica, lui porta i batteri.
2: Va bene. Voglio aggiungere che c'è modo e modo, insomma, per prepararsi a un gran premio di Formula 1. Il pilota della Cadillac, Bottas, ha scelto quello sicuramente più avventuroso, ovvero raggiungere il circuito di Singapore dalla precedente tappa in Malesia a Sepang, percorrendo gli oltre 400 chilometri di distanza tra queste due località in bicicletta, affrontando paesaggi ostili, perché insomma non è che attraversi la pianura padana, avvistamenti di coccodrilli e bestie varie. Il finlandese tra l'altro ha documentato tutto il suo viaggio sui social, postando anche l'arrivo appunto nella città di Singapore, che tra l'altro dopodomani ospita il prossimo Gran Premio di Formula 1. E allora la domanda sorge spontanea: ci raccontate qual è stata la cosa più avventurosa alla Bottas, tanto per intenderci, che avete fatto?
1: Una botta se via.
2: No, tra l'altro lui ha un sito particolare dove devolve tutti i proventi in beneficenza, che è Bottas ma con due S. Perché lui, allora l'ultima galleria fotografica, lui vuole salvare i rinoceronti bianchi.
1: Okay.
2: E allora si fa fotografare di spalle tutto nudo e fa vedere As, che è il sedere, va bene in inglese, quindi raddoppia la S. E poi vende queste cartoline a cifre anche abbastanza rilevanti, dai $20 ai $50 per i rinoceronti bianchi in questo caso.
1: Tra l'altro,
0: ha un bel sedere.
2: Sì, bello, sì. Ben tornito. Sì, te lo consiglio.
1: Poi quella da $50, se la giri, anche dall'altro fatto.
2: No, quello no.
0: Tra l'altro stavo guardando, sono tipo 321 chilometri da Sepang a Singapore, 3 ore e 44 in macchina, quindi ci ha messo una vita.
2: Sì, ci ha messo una vita. A me risulta circa 400, comunque insomma una bella distanza, e soprattutto, ribadiamo, in paesaggi non propriamente amichevoli, abbastanza ostili.
0: Quindi l'impresa titanica fatta da noi.
2: Sì, dai, la cosa più avventurosa che avete fatto nella vita.
0: Ci devo pensare un secondo.
2: Ne hai tante tu, da snocciolare.
0: Ne un po', va bene, sentiamo i nostri ascoltatori al 393 444 0444, dovete dire anche la vostra, però pensateci un attimo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 1979, credo non abbia bisogno di particolari presentazioni, ma nemmeno di pipponi, questa grande canzone di Radio Number One, che è anche una grande canzone di Ivano Fossati, la mia banda suona rock, che ha sempre mostrato dell'insofferenza nei confronti del fatto che è vero, cioè questo è un pezzo complesso, è un pezzo insomma con un significato, e, ed è diventato praticamente un inno da piano bar, karaoke, tormentone popolare,
1: vero.
0: Sulle mani, sai il DJ che abbassa la musica e tutti insieme, la mia banda suona il rock, e insomma lui diciamo che non è proprio molto contento,
1: era in un angolo della discoteca che piangeva,
0: esatto, non era stata pensata proprio per questo scopo, però vabbè, anyway, allora torniamo a bomba sulle imprese titaniche. Patrizio, che imprese titaniche hai fatto tu?
2: Vabbè, imprese titaniche no, però sì, ho fatto un viaggio avventuroso quando avevo circa 25-26 anni, sacco a pelo, camicia quella da hippie, le spadriglias ai piedi, Fiat 1 45 Fire con i cerchioni tutti colorati di rosso, e con un socio siamo andati in giro per l'Europa. Abbiamo fatto questa avventura a Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Danimarca. Abbiamo chiuso lì. Danimarca eravamo sfiniti. Sì. Sì.
0: Ci credo, chissà quante ragazze avrete conosciuto.
2: No, sì, beh, ma anche tante traversie, tante situazioni particolari. Adesso raccontarle tutte. È stato sicuramente un viaggio avventuroso. Non mi aspetti di prendermi per i fondelli. No, no. Però divertente.
0: Io guardo Sergio e temo e penso cosa potrebbe dire.
1: No, io 42 anni fa, l'alpinismo, un amico, ma va, è facile, non ti preoccupare, è facile, tranquillo, è facile. Sono diventato Aldo Baglio e a un certo punto ho gridato, non riesco né a scendere né a salire. E avevo 40 metri sotto e 50 metri sopra.
2: E dove erai? I piani dei Resinelli?
1: Sì, alla Grignetta.
3: La mia impresa? In 30 minuti ho bevuto un litro di grappa barricata.
0: Oh la madonna!
3: È stata l'ultima volta che ho bevuto la grappa.
2: Sì,
3: al bar a bere.
1: Avventura
2: alcolica.

0: cazzai cosa? Animal.
1: Perché cazzai? Ci sta insultando.
2: Così, no. È così la mano, ogni tanto
0: no, si chiama così, è vero, sembra sempre un insulto, una parolaccia comunque detta così, invece no. Allora, stiamo parlando di imprese titaniche, ammazza le nostre
1: sì, di imprese avventurose, sì, partendo da questa impresa di Valtteri Bottas, pilota di Formula 1 che è passato da Sepang a Singapore percorrendo 400 km in bici attraverso paesaggi ostili. Beh, beato lui.
0: Ciao, sono Valtteri.
1: Sì, sì.
0: Allora, c'è Federico.
3: Anni fa con la mia famiglia, alcuni parenti, eravamo in montagna, ci siamo trovati a 3200 metri di quota in mezzo alla bufera di neve. Era agosto. Non c'era da discutere, bisognava scendere perché la bufera sarebbe potuta durare ore e ci saremmo potuti perdere. Così, passo dopo passo, siamo scesi e tutto è bene quel che finisce bene. Siamo arrivati 2 ore fa. Sì. Ciao da Federico.
0: Che scemo che sei. No. Questa è bellissima, secondo me.
4: Ciao ragazzuoli.
1: Ciao.
4: Ma la cosa più avventurosa che ho fatto è stata quella di fare il giro dell'Italia in moto, partendo praticamente dalle Alpi Carnie alle Dolomiti, arrivando fino all'Euca, al mare, con qualche tappa nell'interno per vedere Roma, Matera, Pisa e via andare. Quindi abbiamo, tra virgolette, circunnavigato in moto quella che è la nostra bella penisola. Ci sono voluti in tutto 15 giorni per un totale di quasi 6.000 km. È stata la cosa più avventurosa e anche faticosa, devo dire. Ciao ragazzi, Giuliano.
0: Mazzalo Giuliano, che bella cosa che hai fatto. Cioè, poco costa, anche 15 giorni.
2: Anche secondo me, 6.000 km sono tanti.
0: Bravo, tra l'altro poi aggiunge in due con la moto ovviamente supercarica. Quindi insomma, diciamo non comodo, però sicuramente è un viaggio indimenticabile.

0: un'altra bella canzone romantica d'amore, Charlie Puth insieme a Selena Gomez su Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Number

0: ascoltando, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ora bentrovati da Alessandro Cisling. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Europa Lega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Qui scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari su Radio Number One, come ogni venerdì rimaniamo in tema di imprese titaniche tipo indovinare la notizia vera nell'edicola di Pat.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Già, occhio alle notizie fake, alle bufalone. Abbiamo tre notizie da leggere, io, la Manu e il Sergione. Voi dovete al termine della lettura di tutte e tre le notizie digitare qual è quella vera al 393-444-0444. Nell'appuntamento dell'edicola di Pat di oggi regaliamo che cosa? Due bei bigliettoni per il concerto di Willy Peyote del 20 ottobre al Fabric di Milano. Dai,
0: che bello!
2: Un bel doppio regalone. Allora inizio io ovviamente con la notizia vera. Agrigento e Caltanissetta scambiano i sindaci per una settimana. Lunedì 30 novembre per celebrare lo storico gemellaggio post capitale della cultura, ricordo che Agrigento lo è stata nel 2025, i sindaci appunto di Agrigento e Caltanissetta si scambieranno le poltrone per 7 giorni esatti, e questo per sperimentare, si legge nel comunicato congiunto, punti di vista alternativi. Questa è la notizia vera.
0: No. La Gioconda tornerà in Italia per una settimana, questa è la notizia vera. La notizia è destinata a far rumore, si attende solo l'ufficialità entro la fine dell'anno. L'accordo segreto al termine di lunghe trattative tra Louvre e gli Uffizi. Il Museo Fiorentino, che nel febbraio 2028 celebrerà il bicentenario della sua apertura, potrà ospitare in quel periodo per una settimana il quadro capolavoro di Leonardo. Questa è vera.
2: No.
3: Questa, lezioni di rimorchio all'università. In un'università della Corea del Sud, la Dongguk University, esiste un corso ufficiale in cui gli studenti imparano a frequentare persone, gestire gli appuntamenti e capire le dinamiche di coppia. Ci sono anche dei compiti a casa che consistono nell'andare ad un appuntamento.
2: Ah, che bei compiti da
0: magari
2: portare a casa.
0: Non è vera, però è bella.
2: È bella, non lo so. Allora, qual è la notizia vera, ragazzacci? Agrigento e Caltanissetta scambiano i sindaci per una settimana, la notizia di Pat. La Gioconda tornerà in Italia per una settimana, quella della Manu, o lezioni di rimorchio all'università coreana, la notizia di Sergio? 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: nient'altro. Noi aspettavo magari, sai, il finalore. Allora, il pezzo di James Blunt, Stay the Night, su Radio Number One. Abbiamo un fortunatello.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Eh sì, prima di presentare il fortunatello ricordiamo le notizie lette, quella del sottoscritto di Patta, Agrigento e Caltanissetta scambiano i sindaci per una settimana, la notizia della Manu, la Gioconda tornerà in Italia per una settimana nel 2028, la notizia di Sergione, lezioni di rimorchio all'università, un'università della Corea del Sud. Allora, il più veloce a digitare la risposta corretta, a indicare la notizia vera è lui, Stefano!
3: Ciao Stefano!
4: Ciao, buongiorno!
2: Buongiorno Stefano, da dove ci stai ascoltando?
4: Provincia di Mantova.
2: Provincia di Mantova, molto
0: che
2: molto bene.
0: Che cane che hai Stefano!
2: Vediamo la foto profilo.
0: L'immagine del profilo, sì.
4: Ah, ok, ok.
2: Come si chiama il cane?
4: Tokyo.
2: Tokyo? Tokyo. Ah, hai capito, Tokyo. Allora Stefano, qual è la notizia vera?
4: È la terza, quella di Sergione.
2: Sì ragazzi, ma i coreani sono fantastici,
3: che ci do, che ci do
2: lezioni di rimorchio all'università. Pensa a te, porti il compito a casa e vai a un appuntamento con una dolce fanciulla oppure con un lui. Hai capito?
0: Beh, ma è giusto, perché sei un po' imbranato quando sei adolescente. Se ti spiegano come devi fare, secondo me è meglio, no?
4: Diciamo che al giorno d'oggi i ragazzi ne avrebbero bisogno.
2: Sì, bravo. Una giusta riflessione, Stefano. Allora, caro Stefano, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Willy Peyote che si terrà il 20 ottobre al Fabric di Milano. Sei contento, Stefano?
4: Perfetto.
2: Bene.
0: Che fortuna.
2: Molto, molto bene. Un abbraccio forte, giga.
3: Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Musica.
1: Balza musica! Sono Marco Mengoni e Elodie insieme su Radio Number One. Io ci andrei ad una bella scuola di rimorchio, un po' per capire cosa non ho capito.
2: Brava, brava.
1: Tutti questi anni. E poi soprattutto perché non si sa mai, appunto, prova. Sai quando fai, che ne so, le verifiche insieme, no? Col compagno di scuola, vedere se hai capito.
3: Ma credo poi che sia l'unica attività didattica dove non vedi l'ora di avere i compiti a casa.
2: Sì, ma poi, esatto. Domando, si può copiare?
3: Anche quella è una bella cosa, eh.
1: È una bella domanda.
3: Dipende poi da chi copi, però. Devi copiare bene, nel senso, devi copiare il giusto.
1: Beh, come sono avanti, coreani, come sono avanti, a tra poco!
4: La combriccola di Radio Number One!
5: La combriccola di Radio Number One!
6: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
7: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
8: Andrea, pensavo a un tema geniale.
7: Sì.
8: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
7: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
9: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Torna Meteopat. Buongiorno, buongiorno alle meteopattine canarie, gestite sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Vabbè, adesso splende alto il sole sul quartier generale di Radio Number One. Però c'è da dire che si sono manifestati i primi sintomi autunnali da un punto di vista meteorologico, perché tra ieri e questa mattina, a parte i pascoli d'alta quota, è arrivata appunto la neve sulle Alpi, oltre i 2300 metri di quota. Tra l'altro abbiamo visto delle bellissime immagini con questi fiocchi di neve che sfarfallavano, ad esempio sul passo dello Stelvio, tanto per fare un esempio, e anche le prime nebbie stagionali. Abbiamo ascoltato anche alcuni amici che si sono mossi di prima mattina attraverso le nebbie tra la bassa Lombardia e l'Emilia. Oggi il tempo sarà variabile, una padellata sulla testa, vabbè, capita. Oggi il tempo sarà variabile al nord con gli ultimi piovaschi al nord-est, ma anche ampie schiarite su nord-ovest, Lombardia ed Emilia, che peraltro si stanno già palesando. Ancora instabile invece al centro e al sud con temporali rovesci. Nel weekend invece tempo generalmente buono, questa è una bella notizia, oppure discreto al nord, magari per qualche nuvoletta di passaggio, con assenza comunque generalizzata di precipitazioni. Migliorerà anche al centro Italia, ancora un po' di maltempo invece al sud, soprattutto nella giornata di domani. Miglioramento poi al sud anche la domenica. Temperature massime, poi chiudo, oggi al nord attorno ai 22-23 gradi, domani 1-2 gradi in più, diciamo 23-24, domenica di nuovo in lieve flessione con correnti un po' più fresche. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: Eyes, si chiama così la canzone di Alex Warren che abbiamo ascoltato su Radio Number One. È ancora il turno di Pat Romano, mamma mia, stamattina quanto lavora quest'uomo, è il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Furto alcolico, attenzione, da 5 milioni di euro, avete capito bene, dalla sede di Cortona, siamo in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via qualcosa come 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte di annata 2023, tra cui 10.000 di Solaia. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino mai avvenuto in Italia. Ad agire nella notte un gruppo di malviventi che è riuscito a portare via un carico di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. Costo da 120 a 300 euro a bottiglia. Parliamo di vino pregiato. Dopo aver disattivato l'impianto di allarme e messo fuori uso le telecamere installate all'interno della cantina, i ladri sarebbero entrati con dei camion caricandoli con i muletti che erano presenti in azienda. Un bottino tale, abbiamo detto, da circa 5 milioni di euro, che potrebbe essere destinato a collezionisti o a proprietari di locali. Ed ora velocemente un accenno ancora al weekend motoristico. L'abbiamo fatto diciamo a margine di quello che è l'evento di Formula 1, il Gran Premio di Singapore, parlando di Valtteri Bottas, di questo pilota finlandese della Cadillac che ha fatto il percorso tra Sepang e Singapore in bicicletta. Ma ci occupiamo anche di agonismo, perché oggi scende in pista anche la MotoGP. Tra poco ci saranno le prequalifiche per il Gran Premio d'Indonesia. Per problemi tecnici, prequalifiche che slittano per la top class alle 9.35 e adesso non entriamo nei tecnicismi, comunque c'è un piccolo ritardo. Nella notte comunque prove libere che sono state vinte da Marco Bezzecchi, ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Jorge Martin. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ruan, volevo fare una piccola precisazione sulla notizia del furto alcolico, che non è stato nessuno di noi e non siamo neanche persone informate sui fatti.
1: No, no, assolutamente. Proprio... questo lo diciamo agli inquirenti.
2: Sì, sì, sì. Abbiamo chiamato la questura che ci ha mandato un messaggio.
0: Quindi... no, non siamo stati noi, non siamo stati noi, avremmo tanto voluto, ma non ci è venuto in mente. No. Però potremmo anche prendere ispirazione per andare da qualche altra parte a portare via un paio di bottiglie, perché l'alcol costa. Allora, di cosa stavamo parlando, Patrizio?
1: Stavamo parlando di avventure, proprio partendo dall'avventura che ha vissuto Valtteri Bottas, questo pilota finlandese che è andato da Sepang a Singapore in bicicletta, ha visto i coccodrilli, ne ha viste di tutti i colori. Qual è stata la cosa più... i draghi che volavano, sputavano fuoco. Qual è stata la cosa più avventurosa che avete fatto?
0: Esattamente. Allora, questo messaggio riassume la maggior parte dei messaggi che sono arrivati sulla, come risposta a questa domanda.
3: Più avventurosa de così non so mi sposarmi zio ladro, mai
0: zio
3: più,
0: ladro.
3: mai più tosi. No, sposatevi più. No, no, è troppo un'avventura. No, no, no. A sastare. Orso da Legnano. Ciao, ciao tosi.
0: Ciao toso. Io invece mi risposerei, guarda, se mi innamorassi mi risposerei un'altra volta. Sì, sì, sì, ma sì, ma senza nessun problema. Sentiamo!
4: Cari amici scombricolati, ennesimo sblocca ricordo. Che cosa è stato di avventuroso per me? In passato ero giovanissima, ero solita comunque prendere il treno e girovagare per la regione Lombardia, no? Mi sono visitata tanti bellissimi posti, laghi compresi, da sola. Però la volta in cui ho preso l'aereo e sono volata fino a Londra da sola, quella per me è stata epica. Tenete presente che conoscevo pochissimo l'inglese, però me la sono sbrigata da sola benissimo. Ho preso il mio aereo, ho preso i miei treni, sono arrivata nell'ostello in cui avevo prenotato, tutto da sola. Per me quella è stata una grande avventura. Bello. Tutto qui, baci baci, ciao ciao ciao, buon venerdì.
0: Bello. Ciao. Il primo viaggio da sola è una figata, è pazzesco.
1: Guarda come sorride.
0: Bravo.

0: domenica.
1: Tico, il pezzo di Saif che si chiama Buona Domenica su Radio Number One. C'è un altro viaggio avventuroso che ci racconta una nostra ascoltatrice che si chiama Lidia, fa molto ridere.
2: Buongiorno dolcezze, il mio viaggio più avventuroso è stato 37 anni fa, quando io e mio marito abbiamo deciso, dopo sposati, di andare a vivere sopra i miei suoceri. Se fosse andata a scalare l'Everest o sulla Luna sarebbe stato meno faticoso. Un bacione grande, Lidia.
1: Mamma mia, hai tutta la nostra solidarietà. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta al 2001.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: thing. Ci ha riportato al 2001 questa grande canzone di Radio Number One, My Love Don't Cost a Thing, di Jennifer Lopez. Ho un pippone pruriginoso.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Pippon, attenzione, allora, perché parliamo, rimaniamo in tema di matrimoni, nel senso che, allora, questa canzone è stata scritta e il video che l'accompagna è stato girato subito dopo la chiacchierata e turbolenta rottura della relazione tra Jennifer Lopez e il rapper Puff Daddy. E lei, si vede lei che praticamente corre sulla spiaggia e man mano si toglie gli occhiali, i gioielli, gli orologi, i vestiti firmati, insomma, per rappresentare il fatto che appunto l'amore vero non si compra con il denaro. Questo era un messaggio per Puff Daddy. Attenzione, per chi proprio sul video di questa canzone durante le riprese conosce questo figone imperiale che è Chris Jude, che era uno dei ballerini che hanno appunto ballato con lei nel video di questa canzone. Si innamorano, si sposano, sì, vivono felici per meno di un anno, no, dopodiché si mollano, si dice, per le pressioni che la vita, insomma, la popolarità e queste cose qua, i media eccetera, hanno, insomma, in qualche maniera fatto finire questo amore.
2: Secondo me è successa un'altra cosa. Quando buttava la roba sulla spiaggia, lui dietro la raccoglieva e l'ha venduta al mercato nero. E quando l'ha scoperta, lei ci è rimasta male, capito?
0: Non so perché sei diventato pugliese.
2: Perché
0: nel
2: certe informazioni arrivano da Don Dante, capito?
0: Arrivano da Don Dante. Ah, ho capito. Che meraviglia, Malika Ayane. Quanto è simpatica Malika Ayane.
2: Molto.
0: Mamma mia. Tra l'altro, appunto, ci sono dei contributi dell'intervista che Claudio Chiari e la Fabi hanno fatto qualche giorno fa sui nostri social. Vi consiglio di andarli a vedere perché sono molto divertenti. L'ascoltiamo con Detto Tra Noi.

0: Mamma mia, un'ora di discussioni, perché Patrizio Romano sostiene che Chris Judd non sia bello.
1: Non ho detto questo, no, però
0: non
1: devi dire le
0: parole. Figo imperiale!
1: Ecco, allora, è un bellissimo ragazzo, no? Stavo vedendo le foto insieme a J-Lo. È un bellissimo ragazzo, però se io fossi una donna non lo giudico fotonico, cioè di quelli che proprio rimani lì a bocca aperta.
0: Ma
1: è un bellissimo ragazzo.
0: Ma tu non sei una donna.
1: Sì, ho capito, ma anche da uomo si può giudicare. Non è che siamo, se siamo uomini non possiamo giudicare, ci mancherebbe.
0: No, certo. Secondo me arrivare un figo imperiale.
1: Ma
0: però,
1: per carità, per carità. Io preferisco la foto che ha pubblicato sui social il nostro Sergio Sironi in alta quota con quel ciuffo lì davanti alla Little Tony. Per me è più bello.
0: A Chris Judd,
1: sì. Preferisco il nostro Sergio Sironi.
2: Da qui si evince che ha dei gusti di merda. Cioè, intendo dire.
1: Ognuno ha i gusti che si mette.
0: Cioè, scusate, è difficile zittirmi, ma non Patrizio ce l'ha spesso, cioè,
2: però ti faccio una domanda, l'hai vista la foto?
0: Sì. Ma no, non serve, cioè nel senso
1: non serve. Fidati. Sulla fiducia
0: sì, va bene.
2: Niente. Imagine Dragons, ti va?
1: C'è prurigine? C'è prurigine nell'aria?

0: dici con quel tono lì,
1: un po' quasi
0: lo dici
1: funereo,
0: come se fossi contenta che è finita,
2: no,
0: la settimana.
2: Grazie, sono contenta che è finita la settimana. C'è il weekend, meritato riposo per tutti. Okay. E si ritorna lunedì più carichi di prima. Questa è la vera stupidaggine.
0: Prendi in giro.
2: Allora, grazie Patrizio Romano. Ah no, devo dire una cosa.
1: Esatto.
2: Aspetta. Allora, abbiamo l'appuntamento con il Best domani mattina, 7:10, il meglio della settimana. Poi domenica, finalmente un po' di tranquillità, io da sola tra le 7 e le 10 con il Weekend Number One.
1: Tende sempre a sottolineare questo aspetto, sì. Non c'è cosa, più cosa. Ciao
0: passù e porta qua, quella roba lì.
2: Grazie Patrizio Romano.
1: Grazie Sergio Sironi.
0: Ma soprattutto grazie a lei, la solitarissima Manuela Doriani.
2: Ci sono gli Spacca Notizie, buon weekend, ciao!
0: Amici, il segreto della felicità è desiderare poco, oppure guadagnare tanto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, minuto alle 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima collata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra stato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio, le spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League, riprende la Serie A che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buona venerdì a tutti voi. Siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
11: Buongiorno, ma che bel venerdì, eh? Un po' di sole, la pioggia che se ne va, l'estate che ritorna. Sei d'accordo?
0: No.
11: Ma cosa, sei d'accordo sul meteo?
0: Ma lei oggi sono senza te? No, perché non sento, oggi non sento, capito? Non mi sento.
11: Non ti senti?
0: Non mi sento. Va bene, sì, è vero. Comunque, guarda, in questo momento, in cui, preciso momento in cui sto parlando, c'ho il sole che mi sta proprio arrivando in faccia. E quindi è bene, mi illumina, certo, mi illumina d'immenso.
11: Il sole bacia, capito? Cosa che diceva, bacia
0: i belli. Naturalmente. Naturalmente. Non si può negare l'evidenza, tu. Peraltro. Allora. No, dai, che sennò poi. Sì. Allora, intanto rimanete con noi perché tra poco vi portiamo a Como, questa bellissima città nella quale succedono cose molto interessanti.
11: Bene, andiamo a Como tra poco.
0: Dai, intanto partiamo con la nostra musica number one.
10: Gli spacca notizie.

0: L'ultimo singolo di LP si intitola Don't Stop, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, in questi giorni ci è venuto un po' il pallino, diciamo, di andare a scovare le aziende dove si lavora molto bene, ma naturalmente perché insomma lo raccontano i dipendenti, perché dentro queste aziende succedono delle cose che noi vi descriviamo, perché non si sa mai, magari altre aziende possano anche prenderle ad esempio.
1: Vabbè, siamo partiti insomma da quella classifica, dalle 100 migliori aziende però grandi, oltre 250 dipendenti. Noi abbiamo parlato ieri della Lavazza, di questa mensa fantastica, ma ci sono realtà in tutta Italia che possono raccontare in modo altrettanto positivo esperienze, no, aziendali davvero di primissimo livello. In questo caso siamo in questa azienda, la nominiamo anche, che si chiama Top Taglio, che è a Como, e che diciamo fa felici i dipendenti in tanti modi diversi. E tra l'altro tutti i modi farebbero felici anche me, proprio tutti. Cioè, nel senso, se ve li elenchiamo.
0: Allora, dunque, diciamo che dentro questa azienda, insomma, bisogna andare con ordine, perché si parte dalla palestra aziendale attrezzata, dove ci sono i corsi, diciamo quelli che si fanno di solito in palestra, che ne so, CrossFit piuttosto che Pilates. Tratto, sto vedendo le foto, hanno veramente tutti gli aggeggi. Poi il servizio di fisioterapia. Ah, oh, l'azienda mette a disposizione una sala massaggi dedicata con un fisioterapista presente in sede 2 giorni alla settimana. E guardate che fisioterapista serve tantissimo, anche perché quando sei al lavoro, che sei un po' contratto, no? Sì. Un massaggio nella zona cervicale, secondo me, ti ripiana, no? Ti mette a posto.
1: No, questa...
0: Ari svago e tempo libero. Qui ci sono gli spazi ricreativi che sono allestiti con calcetto, freccette, divani e un'area TV per favorire i momenti di incontro.
1: No, ma ragazzi, cioè per ora vince a mani basse il servizio di fisioterapia. Non so cioè, sala massaggi, ma voi vedete.
0: Cioè, ma questo è gratuito, no? Giusto?
1: Certo,
0: cioè, la fisioterapia non è che devi pagarla.
1: Sì. No, welfare aziendale, lo dicono, ok, certo, con organizzandosi, però voglio dire, una volta uno, una volta l'altro, però fisioterapista presente in sede 2 giorni la settimana, mamma mia, ragazzi.
0: E poi attenzione, perché l'attenzione al benessere si concentra anche su quello che si mangia e si beve. Per esempio, c'è la presenza di un depuratore d'acqua, sia naturale che frizzante, un orto a chilometro zero, la formazione continua. Attenzione, l'azienda organizza un corso interno di lingua inglese per favorire lo sviluppo delle competenze, la crescita professionale del team, e poi un supporto alle persone, e qui si parla di consulenza legale gratuita.
1: Vabbè,
0: cosa volere di più?
1: Non lo so.
0: No, ma poi non abbiamo finito l'elenco, perché mancano altre cose.
1: Ancora. Grande.
0: Ci torniamo tra poco, c'è Michael Bublé.

0: Eccolo qua, una sorta di augurio questo di Michael Bublé, It's a Beautiful Day, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, stavamo parlando di questa azienda, Top Taglio. Io sono andata un po' a leggere anche le dichiarazioni del presidente, poi non ho capito se, perché in alcuni, diciamo, siti, in alcuni giornali, diciamo, si parla di azienda milanese, che però si trova nel Comasco, non ho capito se è Comasco o vabbè, insomma. Comunque, il presidente Paolo Ceresoli ha detto, per noi il welfare aziendale non è solo un insieme di servizi dedicati ai collaboratori, ma un investimento sulle persone. E quindi, insomma, è una dichiarazione assolutamente importante. Abbiamo parlato dello sport, delle aree di svago, del fisioterapista, del corso d'inglese, dell'avvocato a disposizione dei dipendenti. E attenzione, questa è chiaramente anche un'azienda pet friendly.
1: Assolutamente, i collaboratori possono portare con sé i propri animali domestici in ufficio, dove sono accolte anche tre simpatiche gatte. Bene, c'è l'angolo dell'ozio, c'è questo spazio esterno che sembra lo spazio per un aperitivo, direi quasi una festa, uno spazio con ambienti esterni, aria verde, pause, eventi aziendali, insomma è davvero un'azienda. E poi c'è anche questo ciringhito esterno per un aperitivo a fine settimana. Hanno pensato davvero
0: a tutto.
1: Mamma mia, cioè, che poi noi ci rivolgiamo anche alle altre aziende, non è che dovete copiare tutto, però anche una sola cosa di questa, sì, secondo me potrebbe essere ben accetta, no?
0: Allora,
1: no?
0: Siccome penso che magari, visto che oggi parleremo di Como diverse volte, un paio almeno, ma per motivi e per ragioni diverse, è perché Como ci dà delle soddisfazioni, accadono, sì, sempre delle cose che sono interessanti. No, io voglio chiedere agli ascoltatori, quelli che ci seguono, ce ne sono tantissimi da Como che ci ascoltano, se c'è qualcuno che lavora in questa azienda, che ci possa naturalmente confermare quanto abbiamo, sì, appena detto. Perché poi sai, tutti i giorni ci sono sempre queste notizie negative, certo, mai che si parla di cose belle, aziende dove funziona tutto bene, le persone che hanno, come dire, che sono felici del proprio lavoro, i ragazzi che studiano, che ce ne sono un sacco, anzi poi più tardi ne parliamo in un'intervista, è quello che viviamo, solamente che tutti parlano sempre delle cose brutte.
1: Ci sta, no? Oggi noi invece abbiamo iniziato con questa notizia sicuramente bella. Ci saranno anche altre aziende dove magari hanno scelto, no, anche solo una cosa simile a questa azienda e che ha fatto felici i dipendenti. Non il solito biliardino per giocare a calcio balilla, qualcosa un po' più, no, perché quello ormai lo vedi in giro, però insomma c'è anche altro, dai.
0: Vabbè, però insomma, se devi proprio mettere un servizio, a quel punto li metti tutti. C'è Mahmoud.

0: Mahmoud, allora stiamo parlando di questa azienda nel Comasco che veramente dentro sembra un'azienda, insomma dalle descrizioni, ma naturalmente è così, è incredibile, perché il welfare, quindi tutti i servizi che sono messi a disposizione dei dipendenti, sono qualcosa di unico, direi. Ma ci sono tante grandi aziende in realtà che adottano questo tipo di, come dire, di linea adottata da questo imprenditore che si chiama Ceresoli, e insomma all'interno di questa azienda c'è tutto: la palestra, il fisioterapista, l'avvocato, le aree di svago, poi aspetta, vabbè, un'azienda pet friendly, insomma c'è di tutto,
1: tutto
0: di più.
1: Ho dato un'occhiata ai dipendenti, no? Sono 76 dipendenti, quindi diciamo non grande, ma non, ma non gigantesca, e quindi è un'azienda sicuramente ad esempio anche per altre, molto
0: sentiamo.
1: Interessante.
2: Ho visto questo Ceresoli su Instagram, oltre al bene dei suoi dipendenti, lui anche, siccome se non sbaglio ha un'azienda di demolizioni, recupera tutto quello che il cliente vuole buttare, lo restaura e lo mette nell'azienda.
0: Capito,
1: ma dobbiamo chiamarlo ste Ceresoli qua,
0: vero? Sì, cioè, infatti io direi di sì, ma dai, chiamiamolo sul serio, dai.
1: Davvero.
0: Va bene, dai, ci torniamo magari tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico, che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela? Ci vediamo venerdì, vero?
5: PN1 Plus,
3: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
3: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: intitolata Emerald Eyes, la nuova canzone del cantante e youtuber americano Alex Warren. Sono le 15:27 e io potrei dire tutto va bene,
1: che
0: però
1: cosa?
0: tutto va sempre bene per chi giustamente è dall'altra parte dello studio.
1: Ma non dir così.
0: Perché ho registrato oggi pomeriggio la 28esima scampanellata e 28 volte su 28, qualunque cosa entri in questa radio va sempre a finire.
1: Però posso dire, Ste, cioè, hai avuto una prontezza pazzesca, perché noi eravamo in onda e lui vede tutto, perché lui monitora tutto, e meno male che è così, e quindi ha visto un fioraio arrivare dalla telecamera per aprire
0: Ho visto una fanciulla, ho visto i fiori, perché erano più grandi i fiori della fanciulla. E ho detto, secondo lei, Michela Persico, l'ennesimo mazzo di fiori sarà per me? Magari
1: sì, cioè, perché ti sottovaluti? Hai delle potenzialità pazzesche, perché non può esserci una tua pretendente che ti omaggia di qualche fiore?
0: Perché su 28 scampanellate, 28 volte, ogni oggetto giunto qui al quinto piano del Palazzo della Radio.
1: I fiori, ha avuto una prontezza, ragazzi, era stato bellissimo, però è immortalato il video che pubblicherò perché è troppo divertente.
0: Tant'è che ho chiesto alla fioristola, la prossima volta facciamo finta, se avanzasse un petalo, un'ortica.
1: Prossima volta arrivo io, ti omaggio di un fiore pazzesco.
0: Ma sì,
1: qual è il mio preferito?
0: Allora, il girasole. Bravo! Perché comunque il sole è importante anche per il nostro pianeta. Comunque, amici fioristi, fiorai, tenete in considerazione anche il povero ragazzo che vi sta parlando.
1: Se vi avanzano dei fiori che sono appassiti, potete portarli qua.
0: Sì, un cioccolatino, un biscottino, se va avanza qualunque cosa, tanto per... Cioè, io voglio bene a questa ragazza, però 28 volte su 28...
1: E siamo solo all'inizio!

0: del Natale 2026 è tornato Michael Bublé, un uomo che con le canzoni di Natale ci fa col panettone.
1: Il Natale lo sai che è il mio periodo dell'anno preferito?
0: Sì, perché gli arrivano i fiori?
1: No, quelli arrivano anche gli altri giorni.
0: Batta un 5, oh, incredibile. Signore e signori, se avete acceso la radio da poco, 3 minuti fa ha suonato il campanello. Per la 28ª volta c'era un regalo per Michela Persico. E che regalo?
1: I fiori, ma non demordere, Federici, non essere timido, non essere geloso, arriveranno anche per te. Non
0: sono timido, sono coraggioso, tant'è che ho segnato su questo foglio esattamente quante cose sono arrivate in 7 mesi qui.
1: Ok, sentiamo.
0: 4 scatole di cioccolatini, 19 mazzi di fiori.
1: Ricevuti.
0: 4 scatole di brioche.
1: Magnate.
0: 8 scatole di coni gelato.
1: Regalati.
0: 18 creme.
1: Non so dove sono.
0: Consumate. 4 t-shirt.
1: Passo.
0: 4 completi intimi.
1: Passo.
0: 18 scaldamuscoli.
1: Passo. Perché gli scaldamuscoli?
0: Non lo so, sono tutti regali che...
1: Ma mi sa che sono arrivati a te.
0: No, no.
1: Ma sì, atletico, allora, come sei, con tutte le biciclettate che fai, dai.
0: Non ho la bicicletta.
1: Ma sì, è con quel fisichino che ti ritrovi. Secondo me hai bisogno anche degli scaldamuscoli.
0: Tutte queste cose sono arrivate a nome di Michela Persico, anche se lei in questo istante sta negando. Quindi io, cioè, se qualcuno non sapesse cosa fare di qualunque cosa, prima di buttarla nel bidone all'immondizia, potrebbe anche mandarla a me. Cioè,
1: ok, quindi apriamo la busta dei desideri per Federici. Sì, se volete bene al nostro speaker radiofonico del cuore, regalate, donate qualcosa che vi avanza anche a casa, perché qui è ben accetto.
0: Cioè, sentirsi comunque
1: un po' altruisti,
0: apprezzato dalla fiorista.
1: Esatto.
0: Quello che a me manca è il sorriso del fiorista.
1: Ma devi un pochino giugiolartelo il fiorista. Magari arriverà per te.
0: Le ortiche dove sono?

0: prima quella di Olivia Rodrigo con Stupid Song. Sai cosa faccio? Visto che nessuno mi regala niente, io e te facciamo un regalo a qualcuno.
1: Giusto,
0: ci sta? Concorda?
1: Ci sto, assolutamente
0: concorda?
1: Sì.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Signore e signori, Radio Number One in questo caso vi regala musica e tanto divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Willy Peyote di martedì 20 ottobre alla Fabrica di Milano. Però attenzione, perché qui torna protagonista la nostra amica Sfinge. Amica Sfinge, sentiamo, sentiamo. Voi dovete semplicemente ascoltare, poi Michela vi farà le opzioni, vi dirà le opzioni.
3: Quale di queste affermazioni sulla grande Sfinge di Giza, quella che tutti abbiamo in mente, è vera? Prego, Cleopatra, parli.
1: Grazie, grazie. È stata costruita mattone su mattone. Napoleone ha danneggiato il naso, è in realtà fuori dai confini egiziani, ha una botola sulla testa.
0: Ripetiamo, quale di queste affermazioni sulla grande Sfinge di Giza, quella che tutti abbiamo in mente, è vera? Prego, dottoressa Persico.
1: È stata costruita mattone su mattone. 2. Napoleone ha danneggiato il naso. 3. È in realtà fuori dai confini egiziani. 4. Ha una botola sulla testa.
0: Risposta 1, risposta 2, risposta 3 o risposta

0: guardare indietro mai. E vai.
1: E vai. La canzone di Alfa di qualche tempo fa nel PN1 Plus di venerdì 9 ottobre. Michela Persico, Stefano Federici e un nostro nuovo amico in diretta, Luca. Buon pomeriggio, Luca.
2: Ciao.
3: Sì, buon pomeriggio anche a voi.
2: Ciao, Luca.
3: Buona giornata.
1: Come stai, sì, caro?
3: Benissimo, grazie.
1: Benissimo.
2: Eri al lavoro?
3: Sì, sono al lavoro, sì, sì. Ah. Quasi finita, dai, è venerdì.
1: È venerdì. Senti, sei stato il primo a rispondere in maniera corretta, perché alla domanda quale di queste affermazioni sulla grande sfinge di Giza, quella che tutti abbiamo in mente, è vera, tu hai detto ha una botola sulla testa.
3: Esatto.
1: Complimenti.
2: Bravissimo.
1: Sei stato il primo.
2: Sei velocissimo stato... anche.
1: Sì, sì, sì, sì. Vorresti un saluto particolare da Michela Persico, oltre ai biglietti di Willy Peyote?
2: Devi dire di sì.
3: Sì, saluto tutti i miei colleghi.
2: Bravo.
3: I miei colleghi.
1: Chi porterai con te al concerto? Se porterai qualcuno e non regalerai, che ne so, a qualcuno importante per te i biglietti?
3: Ma vedrò qualche mio amico, qualche mio amico Ivan forse.
1: Va bene, okay. Salutiamo te e l'amico Ivan, un abbraccione gigante, grazie per essere all'ascolto, Luca.
2: Ciao, bravissimo.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
3: Simpaticissimi.
1: Grazie, ciao. Su Radio Number One
4: c'è il PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.

0: dal 1992 gli Snap con Rhythm is a Dancer, una breve storia non del tutto vera. Gli Snap, dopo un anno dalla nascita di Michela Persico, dedicarono lei giustamente questa canzone.
1: Ah, non lo sapevo. Che gentili che erano stati. Erano i bei tempi di quando la ballavamo, dove eravamo? All'oro nero.
0: Non lo so dove la ballava lei, però nel 1992 aveva un anno, vabbè, in culla forse, la discoteca culla.
1: Io la ballavo già, tu fai il tuo, io la ballavo.
0: Sì, con la signora Eleonora che aveva...
1: Nel passeggino, sì, era già...
0: La console, le luci, questa culla, disco culla, la ballava lì la canzone degli Snap.
1: A proposito di culla... Abbiamo un giochino per i bimbi?
0: No, penso, sì,
1: ma io sono una donna culla. Che collega.
0: Sì, sì, cioè. È un gioco legato ai cartoni animati. Vai. Quindi dalla culla al divano, oppure alla poltrona, oppure alla classica televisione in cucina accesa sul mondo dei cartoni animati. Perché arriva il secondo tutti contro tutte. Questa volta dovete semplicemente indovinare il titolo di un cartone animato, okay, che sicuramente le vostre mamme, se siete bimbi di 6, 7, 8, 10, 12 anni, sicuramente conosceranno.
1: Okay.
0: Vogliamo ricordare qual è il numero?
1: Sì, 393-444-0444.
0: Raccontateci con un messaggio vocale il titolo corretto di questo cartoon.
2: Attenzione!

tornati all'indietro nel tempo con una canzone cantata come gran parte dei cartoni animati da Cristina D'Avena. Il titolo ce lo dovete raccontare voi al 393 444 0444. C'è in Liga.

0: 7, la nuova di Luciano Ligabue, 15:54. Buon pomeriggio, buon venerdì. Michela Persico, Stefano Federici, il PN1 Plus. E stavamo giocando con un cartone animato che fa parte del secondo appuntamento con
1: bellissimo
0: il gioco.
1: Bellissimo, che io guardavo.
0: E allora risentiamo ancora un pezzettino della sigla cantata da Cristina D'Avena.
2: Attenzione!
0: È la prima volta che nessuno sbaglia.
1: Nemmeno io. Il che dice tutto.
0: Perfetto. E allora, signore e signori, attenzione, perché entriamo nella top 10. Scopriamo insieme a voi adesso, qui su Radio Number One, il primo o la prima classificata. Sentiamo.
3: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
1: Vamos!
0: Non sappiamo chi sia il numero uno. Cioè,
1: a
0: suggerito,
1: te,
0: non
1: so. Riconoscerai la tua voce. Ti sei aggiudicato il premio del podio, medaglia d'oro.
0: Ti sei aggiudicato il premio del podio, medaglia d'oro, è bellissimo.
1: Ho unito 10 frasi in una, ma il concetto è quello.
0: Il premio,
1: bravo,
0: del podio, medaglia d'oro.
4: Occhi di gatto, Miriam dalla provincia di Bergamo.
1: Brava Miriam, medaglia d'argento.
0: Il premio il dell'argento premio. Del podio.
1: Esatto.
5: Occhi di gatto, Sonia, ciao.
1: Eccoci.
0: Tutto a posto,
1: a posto, speriamo che con la medaglia di bronzo vada meglio.
6: Occhi di gatto, Nicolas di Vienna.
1: Bravo, bravo Nicolas,
0: bravo.
1: Quarto.
0: Da Bienno, siamo nella Valle dei Magli in Val Cavonica.
7: Occhi di gatto, Sara e Vittoria.
1: Bravi, sesti classificati.
8: Occhi di gatto, ciao Stefano, ciao Michela. Monica da Chiuduno.
1: Grande Monica.
0: Preparatissimi.
9: Settimo. Occhi di gatto, Barbara da Como.
1: Brava, bravo. Barbara, ottava.
10: Occhi di gatto, Barbara da Roncello.
1: Brava Barbara, nona classificata. Ultimo, vediamo chi è.
11: Occhi di gatto, un altro colpo.
1: Perfetto.
11: È stato fatto.
1: Chi sei?
0: Non ce l'ha detto.
1: Non ce l'hai detto.
0: Andrea dovrebbe
1: Andrea.
0: Essere, però diciamo che molti, per essere veloci, tracciano un pezzettino di titolo, soprattutto non dicono chi sono e da dove giocano con noi. Però
1: loro si riconoscono. Bravissimo, decimo classificato.
0: Era la top 10. Tra pochissimo qui nel PN1 Plus tornerà la Sfinge con la parola nascosta dove?
1: Nel sarcofago della Sfinge.
12: Su Radio Number One.
13: PN1 Plus.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Show, buon venerdì, siete su Radio Number One, dottoressa Persico, con le cuffie alle orecchie come una concorrente di Mike Buongiorno di un tempo. Gli devo fare una domanda semplice: che ore sono?
1: Le so tutte.
0: Bravissima,
1: sono le 16 signori. In punto.
0: Bravissima, le sa tutte.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
2: Radio Number One Notizie.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navantem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana. Lo scorso anno accusò Israele di genocidio a Gaza. Tante inevitabili le reazioni della comunità internazionale, durissima la nota di Israele. Non è un atto di giustizia, ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro il nostro paese, scrive il Ministero degli Esteri israeliano. L'Italia affonda in una nuova fase di maltempo, soprattutto al sud. Diverse persone sono dovute recarsi in ospedale per alcune ferite a seguito di una doppia tromba d'aria a Marsala, in Sicilia. È stata colpita anche una scuola. Un'auto è finita in un burrone. Allerta su Lazio e Campania. Proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre, Antonella Di Jelsi, avvelenate lo scorso dicembre con la ricina in Molise. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, che la sorella Alice. Si cercano conferme sulle ricerche online sul veleno. Sport calcio, ripartono i campionati, domani gli anticipi della sesta giornata di Serie A, Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone. Già stasera invece l'anticipo della sesta di Serie B alle 20.30, il fischio d'inizio di Avellino, Sampdoria. È un weekend anche di motori, la Formula 1 fa tappa a Singapore con Antonelli ancora leader del mondiale, la MotoGP invece in Indonesia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: anche perché noi siamo abituati a viaggiare con Abdul, il nostro taxista e unico nostro alleato, perché con Satalana si raggiunge a bordo del suo taxi la spiaggia di Sharm el Sheikh, quartier generale della Malefica Sfinge.
1: Ok, quindi se voglio andare là chiamo Satalana.
0: No, chiami Abdul.
1: Ah, chiamo Abdul. Satalana, che salto la lana. Che sa, mi fa saltare la fila. Andiamo!
2: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
2: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride
1: ultimo.
0: Ecco qua, battle 5. Grande. Attenzione.
1: Approvo.
0: Perché Abdul, unico nostro alleato, ci ha fornito inizialmente il primo fax.
1: Eccolo qua.
0: Arrivare direttamente al suo taxi dalla spiaggia di Sharm con le lettere che compongono la parola nascosta. E sono
1: 7.
0: 3 consonanti e 4 vocali. E adesso il secondo fax contenente il primo indizio dei 3.
1: Te lo do io. Siete pronti? Sì. Tra i termini utilizzati dai giornalisti durante una partita c'è anche questo.
0: Questo termine praticamente sarebbe facente parte del terzo tutti contro tutte, ovvero sarebbe la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Quindi
0: 7
1: ricapitola.
0: Lettere, 3 consonanti e 4 vocali, e tra i termini utilizzati dai giornalisti, anche lei è giornalista sportiva, durante la partita c'è anche questo.
1: Vero.
0: Esatto, era.
1: Ho dato le dimissioni.

0: di Swims con The Door, la sua voce graffiante alle 4:11 qui su Radio Number One. Michela Persico tornata finalmente a casa sua.
1: Presente.
0: Il PN1 Plus.
1: Non vi mollo più.
0: Perché lei ha pagato l'affitto.
1: Esatto. Mi avevate sfrattato.
0: Io no.
1: Cattivoni.
0: Io non vedevo l'ora di aprirle la porta. Poi è arrivato il fioraio e ha cambiato tutto.
1: Hai visto. Allora. Ti ho vietato la giornata. Andiamo avanti. Dobbiamo ripetere?
0: Sette lettere. Tre consonanti e quattro vocali. L'indizio principale è questo.
1: Tra i termini utilizzati dai giornalisti durante una partita c'è anche questo.
0: Io devo fare i complimenti a Vera, l'infermiera di Lugano, perché ha azzeccato. Però dobbiamo completare la top ten, quindi ci sono ancora nove posti.
1: Però
0: nove
1: complimenti, bravissima.
0: Complimenti, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Giocata.
0: Non è la giocata.
3: Ciao Stefano e Michela.
1: Ciao.
3: Mediano, Francesco da Endine Gaiano, ma sono di Castro.
0: Lui lo specifica spesso che abita in una zona ma è nato in un'altra. Quindi salutiamo tutti gli amici e le amiche di Castro.
1: Di Castro.
0: Castori.
1: Chiediamoglielo.
0: Come sono definiti gli abitanti di Castro? Punto di domanda, così tanto per fare. Ci vorrebbe qualcuno che cambiasse argomento, tipo.
1: Per esempio.
4: Gelassi. Pippo Pippera. Pippo Pippera. Questo
1: chi è?
4: Ciao a chi?
1: Lui sta bene? Chiediamoglielo. Tutto a posto lì?
0: La domanda di riserva ce l'ha.
5: Esonero. Davide da Limone Piemonte.
0: Non è nemmeno l'esonero. Non è nemmeno l'esonero. Fortunatamente dalla spiaggia Abdul.
1: È arrivato Abdul.
0: Terzo fax.
1: Allora, secondo indizio. Potrebbe essere usato anche in ambito militare.
0: Quindi pensate ad un termine che tecnicamente, quando Michela Persico aveva comunque l'obbligo di presenza in televisione per dei servizi sportivi, poteva, diciamo, dare ad una partita, no? Quando una squadra praticamente preme a tal punto da suscitare un certo attacco. Sì. La parola nascosta di oggi è quella. Può essere usata anche in ambito militare, dottoressa.
1: Ok, quindi solo sportivo e militare.
0: Sportivo e militare. Poi ci sarà il terzo indizio, ma c'è un numero.
1: Bene, il 393 4.

0: Signore e signori, il disco del 2026 da Marsiglia, Ugel, con la voce dell'americana Oltre a te, era Moving to the Sun, dedicata al signor U Musk.
1: Che è in ascolto.
0: È in ascolto, ma dove ci sta ascoltando? Da dove?
1: Ma ci dicono che anche in aereo ci possono sentire, anche dalla nostra app.
0: Esatto, quindi se sei in aereo giustamente hai una connessione adatta con le nuove tecnologie, i satelliti e questi aerei che hanno giustamente il wifi, puoi ascoltare il pomeriggio number one che è Plus.
1: Assolutamente sì, quindi non potete perdervelo, anzi io chiederei proprio un extra per avere questa connessione.
0: Sì.
1: Solo per noi.
0: Esatto, esatto. Beh, complimenti naturalmente al signor U Musk che ci sta ascoltando.
1: Complimenti.
0: Ha scelto il programma giusto, abbiamo detto la parola è nascosta nel sarcofago. Della sfinge.
1: Diamo gli indizi.
0: Sì,
1: da
0: sette,
1: capo.
0: Sette lettere, tre consonanti e quattro vocali. Primo indizio.
1: Tra i termini utilizzati dai giornalisti durante una partita c'è anche questo.
0: Secondo indizio.
1: Potrebbe essere usato anche in ambito militare.
0: E allora sentiamo,
1: vediamo
0: sentiamo,
1: i nostri eroi.
0: Perché qualcuno secondo me
1: ha
0: l'ha
1: indovinato.
0: Azzeccata.
1: Vai.
2: Ciao Stefano da Viadana, la parola potrebbe essere esonero?
0: Non è esonero,
1: no.
0: Purtroppo no.
3: Goleata da Cristian e mamma Monica chiudono Bergamo.
0: Non ho capito ragazzi.
3: Goleata.
0: Ah, goleada, non è
1: no,
0: nemmeno quella. Andiamo allo sbaraglio.
4: Tattica la parola.
0: No,
1: no,
0: no, no, no. Cannonata, Alex
1: no,
0: da Bergamo.
1: Non è la cannonata.
0: No.
5: È l'arrembaggio, Oscar da Senago.
0: Guarda, ci sei però, vicino, però non è arrembaggio.
6: No. Ciao, Radio Number One. Sono Giorno. Leonardo da San Gervasio.
0: Ronaldo?
1: Sì.
0: Ha detto?
6: Sono Leonardo da San Gervasio.
1: Appena svegliato. Cioè,
6: per noi la risposta è... mischia.
0: No,
1: no,
0: no, no, no, no,
1: no.
0: Carla, la parola nascosta è capitano. No,
1: no,
0: no, capitano persi con i miei rispetti. E allora quarto fax.
1: E allora adesso
0: terzo
1: non
0: indizio.
1: Non potete sbagliare, ragazzi. Quarto indizio. È una situazione bellica in cui un esercito circonda una località fortificata per isolarla e costringerla alla resa o alla conquista. Ammazza, oh, ma l'hai pensata?
0: Eh sì, è una situazione bellica in cui un esercito circonda una località fortificata per isolarla e costringerla alla resa o alla
1: conquista. Ora non potete sbagliare.

0: Deep Down a Loc con Kenny Dope. Siete su Radio Number One. Questa canzone un po' di tempo fa fu anche remixata per le disco. Era pizza, burger, eccetera, eccetera. Da cui poi ho fatto, te lo giuro, negli anni 90. Sono le 4:21, siamo rigorosamente in diretta, non solo per chi vola, ma anche per chi guida. Saluto Katia De Rossi, The Original Donne al Volante, che sta giocando con noi praticamente dopo aver terminato il turno di lavoro.
1: E anche ciao, tutti Katia. I nostri amici da casa.
0: Esatto, esatto. Abbiamo detto che la parola è nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali e 3 aiuti.
1: Tra i termini utilizzati dai giornalisti durante una partita c'è anche questo. Secondo aiuto. Potrebbe essere usato anche in ambito militare. Terzo e ultimo aiuto. È una situazione bellica in cui un esercito circonda una località fortificata per isolarla e costringerla alla resa o alla conquista. Che parola sarà?
0: Non lo so, qualcuno ha sbagliato, qualcuno l'ha azzeccata, sentiamo.
2: Secondo me è la parola attacco. Anna da Besana.
0: Ci sei vicina, ma non è corretta.
3: Ciao, può essere attacco?
0: No. Eh sì, termine calcistico, termine militare, ci sta un attacco da parte dell'attaccante rivolto naturalmente alla porta avversaria e anche in termine militare, un attacco ad un'altra nazione.
4: Mi sono dimenticata il nome. Lorena di Rota e Magna.
0: Dici tutto.
4: È attacco per caso?
0: No, non è attacco.
5: Stefano, attacco. Alessandro da Verona.
0: Tutti.
6: No. Ciao ragazzi, potrebbe essere attacco. Susanna da Mantova.
1: Non è attacco.
0: No.
7: Ciao Mario da Genova, la parola nel sarcofago è dominio.
0: Nemmeno.
8: Ciao Editta da Guidizzolo.
0: Dici tutto.
8: Può essere attenti?
0: Attenti a quei due.
1: Attenti al lupo. No.
0: No. Non è. La risposta corretta è?
9: La parola è assedio. Marco dalla provincia di Brescia.
1: Vamo!
0: Signore e signori, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è assedio.
1: Bravissimo!
0: 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Quando una squadra non ti fa recuperare il pallone, continua ad attaccare, non ti fa tornare verso il centrocampo, la definizione è un assedio.
1: Esattamente.
0: A senso
1: unico. Ha indovinato.
0: Esatto. Tra l'altro potrebbe essere usato anche in ambito militare. Assedio. Alla fortezza di Albino.
1: No, mai, povero Albino. Perché?
0: Alla casa Persico.
1: No, che cattivello. Ma qualcun altro ha vinto?
0: Qualcun altro ha indovinato, ma sono talmente tanti i messaggi che insomma,
1: Vediamo, apriamone una a caso.
10: Ciao ragazzi, sono Vera da Lugano. La parola potrebbe essere assedio.
1: Bravissima. Ciao.
0: Tra l'altro, scusate perché sono fuso nel guardar Michela Persico negli occhi, lei era stata la prima a darci la risposta, quindi abbiamo invertito. Prima il terzo, poi il secondo, adesso la prima.
1: Vabbè, però siete sul podio.
0: Siete sul podio, siete soprattutto sul pezzo. Grazie naturalmente a tutti quelli che hanno raccontato la parola assedio.
1: Bravissimi.
0: Alla Sfinge, che tornerà lunedì a partire dalle 14 qui in mia compagnia con l'enigma che arriverà poi una mezz'ora dopo. Dottoressa Persico, piccolo break e tra poco andremo in Florida per parlare di una persona che ha visto cose che altri.
1: Lo diremo.
0: Tra pochissimo.
1: Tra poco.
11: Pomeriggio Number One Plus. Scarica l'app di Radio Number One.
12: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Questo.

pillola dell'amico, lo dicevano gli 883 quasi 30 anni fa, nel 97, e direi che anche oggi funziona così. Forse sono cambiate un po' le dinamiche, perché prima la donna te lo diceva guardandoti negli occhi, oggi probabilmente ti risponde a un messaggio con wow, grazie tesoro, ma per me sei solo un amico, nulla. Era il primo spazio del dedicato qui su Radio Number One, state ascoltando l'Happy Hour con me che sono Gabro, fino alle ore 22 sarò qui e state anche mandando parecchi messaggi per prenotarvi. Abbiamo ancora 4 spazi, qualcuno è già volato via, tra un attimo finiranno, io ve lo dico perché ci scrivono Max, la Sami, Edda, Pitto, salutiamo anche Maurizio e tutte le persone che stanno cercando di accaparrarsi i più invidiati, no? Quelle canzoni che vi ricordano magari i tempi andati o i tempi che verranno. Quello lo decidete voi, noi siamo qui per farvela ascoltare. Le 20:33 su Radio Number One, è il momento di tornare al 2026. Lei è Peggy Gou, è stata a Milano qualche giorno

0: C'è chi l'ha cantata e c'è chi mente. I Coldplay, Viva la Vida, siete su Radio Number One. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Secondo spazio del dedicato per questa serata di venerdì 9 ottobre 2026, questo non lo sapevate, vero? Buona serata a tutti, io sono Gabro qui all'Happy Hour su Radio Number One fino alle ore 22. Un benvenuto, un bentrovato a tutte le persone che stanno viaggiando, ci ascoltano dall'autostrada, dalle strade milanesi, di tutto il nord, sud, centro Italia. Dove siete diretti? Fatecelo sapere, siete magari... in direzione casa, riposo, relax, oppure in quei nelle destinazioni del venerdì sera, chiamiamole così. L'importante è che nel vostro viaggio rimanete con noi su Radio Number One e che se volete potete anche richiedere la vostra canzone preferita, come mandando un WhatsApp al 393 444 0444. Scrivete, anzi mandatemi un audio: ciao Gabro, volevo ascoltare Watch You Scan Away dei Sound Miss Guys. Io se c'è, ma sì che c'è, ve la metto. Come ha fatto in questo caso anche Francesca, che voleva tornare nel 1986 con una canzone che l'ha accompagnata nel lungo viaggio più bello della sua vita. 8 ore di aereo, ci scrive, e ho ascoltato praticamente solo questa. E immagino, perché all'epoca, vabbè, all'epoca dai, 30-40 anni fa, però non c'erano le cuffiette, le applicazioni che ti permettono di ascoltare la musica, quindi magari l'hai trovata proprio grazie agli apparecchi che ci sono sugli aerei. No, sbaglio? Dimmelo tu. Bon Jovi, Living on a Prayer.

Uno dei ritornelli più cantati nella storia del rock, i Bon Jovi, Living on a Prayer su Radio Number One. Era il secondo spazio del dedicato che ci ha portato dritti dritti al 1986 ed era la storia di Tommy e Gina, due ragazzi che fanno fatica ad arrivare a fine mese ma che hanno una cosa dalla loro parte, ovvero l'amore, si amano. Arrivare a fine mese anche oggi su questo non è cambiato molto, però ci si prova e soprattutto quando c'è l'amore riesce a farti un po' distrarre, no? Da tutti i problemi, da tutte quelle situazioni un po' così cosà. Siete su Radio Number One, le 20.47, in compagnia di Gabro fino alle 22. Adesso c'è la nuova di Taylor Swift, si chiama Patient Zero.

0: Lo dico, lo ripeto e lo firmo: non fare oggi quello che puoi rimandare tranquillamente a domani.
1: Cerchi.

0: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Inizia così anche stasera la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati, sia che siate qua per la prima volta o anche a tutte le persone, no, che ci ascoltano e ci scrivono tutti i giorni al 393-444-0444. Io sono Gabro, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Solitamente siamo in tanti. Non ho ancora capito il motivo, forse sì. Luchino se n'è andato e non torna più, no? Torna lunedì regolarmente dalle 20 alle 22 con il Berti, la barista, Gandalf, tutta la nostra banda che vi tiene compagnia per 5 giorni alla settimana, 2 ore la sera, siamo belli leggeri. E abbiamo anche 5 spazi del dedicato che prenotate sempre attraverso il nostro numero. Vi avviso, per stasera li abbiamo terminati, un po' come le portate, no? Quelle qua non ci sono mai. Si dice anche chiedete e vi sarà dato, sì, ma ai più veloci, perché 5 spazi non combaciano con 200, 400, 500 mila messaggi. Per stasera è andata così, ma potete godervi la nostra musica, i nostri spazi e magari raccontarci come state passando questo venerdì. Se siete ancora bloccati nel traffico, se avete raggiunto casa o se siete in direzione ostinata e contraria, diciamo così. Terzo spazio del dedicato, se lo aggiudicano Max e la Sami, che ci chiede: volevamo ascoltare e ballare e cantare i Dire Straits con Money for Nothing. E allora Max, si torna nel 1985, eccola!

Ma voi ci credete se vi dico che questa canzone è nata in un negozio di elettrodomestici? Sì, perché si trovavano in Dire Straits a New York quando praticamente un commesso in questo negozio iniziò a lamentarsi un pochino di quanto fosse facile la vita della rockstar: soldi, successo e apparentemente nessuna fatica. Ci dicono che invece non è proprio così. Siamo tornati nel 1985, era il terzo spazio del dedicato per questa serata che state passando su Radio Number One. Sono le 21.08, ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito che vi accompagna tutte le sere in tutte le situazioni. Sia che stiate facendo un brindisi, sia che vi troviate in questo momento in autostrada, come vi stanno scrivendo in molti, o anche se state facendo un po' i birichini, se alzate sia i bicchieri che il gomito. Noi vi teniamo compagnia e anche voi fate lo stesso con me in questa serata che stiamo passando insieme. Tra l'altro, lo sapete ormai, nell'Happy Hour ogni tanto troviamo qualche notizia, qualche chicca che riguarda cose interessanti ma comunque leggere, come il fatto ad esempio che poi soprattutto di venerdì, perché tanti di noi sono stanchissimi e scommetto che c'è qualcuno che sta già pensando: sai che c'è? Adesso vado a casa, mi tiro 10, 15, 20 ore di fila di sonno e mi riprendo completamente. C'è anche chi ha trovato un'altra soluzione. No, non sto parlando di bere 5, 10 caffè al giorno e andare avanti anche dopo cena, perché sennò poi non ci si addormenta più, dai. Sto parlando dei pinguini antartici, che sono degli animaletti che vivono sul ghiaccio, che dormono 4 secondi alla volta, facendo proprio delle micropause. Quindi immaginate proprio la scena. Sì, dai, buonanotte, ci sentiamo domani, stammi bene. 1, 2, 3, 4, buongiorno, caffettino, e si riparte. Non so come facciano, perché io faccio fatica ad addormentarmi a volte in 1 o 2 ore, forse un po' troppo, però beati loro, dai, spengono il cervello quando vogliono e lo riaccendono proprio a comando, forse, ma chissà perché, boh, non me lo voglio chiedere. Però buonanotte, che vi devo dire, pinguini. Adesso su Radio Number One c'è Beyoncé con Café.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, l'avete appena ascoltata su Radio Number One alle 21.17, quando parlavamo di questi pinguini che riescono a riposarsi solamente in 4 secondi alla volta. C'è qualcuno come Edda qui invece dice: e a me alle 22.30 mi cala la palpebra e non capisco veramente più niente. Direi che è una situazione comune a tutti, soprattutto quando si avvicina il weekend, quando c'è stata una lunga settimana da affrontare. State ascoltando Radio Number One? Sì.
1: Va bene quello che vuoi di oggi.
0: Ma questo dopo, però non dirmelo adesso. Arrivano ovviamente gli altri spazi del dedicato, quindi continuate a restare con noi. Ora c'è

0: De Martino, che onore essere in casa vostra accanto a lui, mamma mia, wow!
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le

0: appuntamento del penultimo spazio del dedicato. Buonasera, benvenuti a tutti, anche a chi ci scrive e cerca di prenotare la sua canzone, come Paola. Paola, ciao, purtroppo stasera gli spazi si sono esauriti, un po' come sottoscritto, però puoi riprovarci lunedì quando saremo al completo, avremo altri 5 regali per voi. Vediamo chi c'è, vediamo chi si è aggiudicato questo penultimo.
1: Ciao Gabra, ciao. Sto cercando di tornare a casa.
0: C'è coda.
1: Però da mia mamma che è in ospedale a Pavia. Tangenziale Milano, un delirio.
0: Immagino.
1: Io otto sulla prima. Se mi fai una cortesia, sì, mi metti Mr. Crowley di Ozzy. Tanto penso che prima di 2 ore non riuscirò ad arrivare a casa.
0: Buon viaggio.
1: Buona serata.
0: Allora, ciao. Sì.
1: Va bene quello che vuoi di Ozzy. Mille grazie.
0: Alla grande, allora, alla grande. Ciao, ciao. Questa è per te, Ozzy Osbourne, Life Won't Wait.